0: nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliate o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.
1: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.